0: Rota Rota, la Wikitoria Makio.
1: Tekau Marua. Āwhio o rangi mihi mai. Te manu o te ata karanga mai. Ki enei manu kuaka e tau nei ki te tāhuna o mate. E te whāia e Francis, ka rere whakawahine ki runga.